muraro ke chinga mani aliya madu murande kauso war chinga mani aliya madu bulla bulwa chinga.